0: music mixes on our app, then you've got Side Chicks. We are Energy Radio.
1: Buona, ora diamo solo soldi. Ha, buona, sta, sta. Ma che mangi?